Scioglierò i capelli al vento. Magari andiamo a fare un bagno nel mare caldo del tramonto. E stasera pizza e birra. E magari quando mi riaccompagnerai riuscirai anche, non so, a strapparmi un bacio. Chissà.